0: akitiyo yuto ikireta
1: enchangolo
0: lelor kurodo lino enchangolo emesandi tumorere nikitu minduwa rol chomati niki otaro nikiretoro enchangolo
2: ere mayam inkorokyo lomon te mayen FM.

0: Lelero, Kilimu, Niki Maginena, Naberta, Elero, Olo Sholema, Elero, Emayan, Niki Jingur, Broto, Lelero.
1: Yeah, we're ready to mingle
2: until Mali. Wow.
3: Bro, mwambie kitu.
4: Acha tukupambie, ndio kupenda pia.
5: Niki uye ni pe mti.
3: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitar. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
3: Tana kanyo sasa. Chai kapona.
2: Kapona.
0: Nedua ya kuliente lidre. Amo.
5: Last ni constant.
6: Okay, okay, poni nani.
3: Hai bagi no religia.
1: Tendi bagi no.
0: Nena serikali enlelero

0: Oyeleyo,
1: oyeleyo, oyeleyo, mayane.
0: Oyeleyo,
1: oyeleyo, oyeleyo, wanga no.
0: Singa genya na genya,
1: mayane.
0: Ora madio duva.